0: di Natale. Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
1: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suona.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: HIT, Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella,

0: tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
2: Alex, il tuo partner al lavoro.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno

0: italiane da cantare.
1: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonechi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
4: Tanto altro da scoprire.
3: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, baby.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
0: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

0: Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Bella e Monella, tu.

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Natale da cantare.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella.

0: più bella è Monella. Tutta da cantare.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
12: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
4: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il Daibrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Ah, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su Nissan.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso Chief.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
1: Stusa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari, Juventus. Questa è la breaking news di TGcom 24.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Carosella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per oro.
10: Bella e Monella, tu.

0: qui su Radio Belle Monella, anche quest'oggi, 8 minuti dopo le 8, insieme fino alle 12, quindi la nostra mini maratona della domenica mattina, dove chiacchieriamo insieme, capiamo i motivi per i quali siete svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina, soprattutto nella prima ora che passeremo insieme. Ovviamente lo sport, ci saranno dei collegamenti importanti quest'oggi, quindi mi raccomando, vivete la mattinata insieme a noi, andremo da qualche parte a cercare la Dallan, lo scopriremo step by step, e poi come sempre c'è la musica italiana che ci farà cantare, potrete sceglierla anche voi, ci sarà il momento del gioco, quindi avrete la possibilità di portarvi a casa una t-shirt di Belle Monella, tutte queste cose in queste belle 4 ore che passeremo insieme. Quindi non perdiamo tempo, l'anno è 2018, la voce è quella di Luca Carboni, una grande festa.
1: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

Nazilli, Danti, maledetto settembre, qui su Bella e Monella. Oggi, mentre uscivo di casa, pensavo, no, riflettevo tra me e me, pensavo, ma pensa quando tornerà il freddo, ma quello tosto, uscire la domenica mattina, mettersi in macchina, accendere il riscaldamento, cioè ancora si sta molto bene, cioè si può uscire davvero, non dico in maglietta perché sarebbe esagerato, però se uno esce con la giacchettina, con la felpetta, anche solo la felpetta, si sta bene, non si ha freddo, godiamoceli questi ultimi mesi, forse l'ultimo, perché secondo me già da novembre le temperature si alzeranno, ecco. Oggi inversione meteo la mattinata di Bella e Monella. Abbiamo detto che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Beh, un sacco di gente che ci dà il buongiorno. Ciao Raffaella, ciao ad Adriano, ciao Sonia, a Domenico, gente pronta e operativa anche quest'oggi. Ma noi vogliamo curiosare, cioè vogliamo entrare nelle vostre giornate, nelle vostre domeniche, mantenere i vostri risvegli e capire qual è stato il motivo quest'oggi che vi ho fatto alzare così presto. Quindi fuori la voce, 393 7366 170, va bene anche un messaggio scritto se siete timidi, non vi preoccupate, lo leggiamo noi. Noi andiamo però nell'anno 2006, c'erano loro, gli Zero Assoluto, Sei parte di me.

0: Annalisa con Madame Amica qui su Belle Monella 8:21. Ancora buongiorno a quelli che stanno arrivando piano piano, con tranquillità al 393 736 6170. Che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.
1: Buongiorno Belle Monella.
2: Ciao.
1: Sto guidando. Il motivo perché mi sono alzata stamattina è perché il lavoro mi attende, specialmente oggi che avremo nel pomeriggio, dove lavoro io, nel centro commerciale Le Brentelle, se si può dire,
0: insomma,
1: a Padova, per il loro anniversario di apertura. Noi facciamo la torta.
0: Bello.
1: Con tutto lo staff.
0: Grandi.
1: Ovviamente della mia gelateria.
0: Bravo.
1: E oggi pomeriggio ci attenderà la festa con tutte le persone che ci vorranno venire a salutare. Vi aspettiamo, buona giornata a tutti.
0: Buon lavoro, buona giornata. Ciao caro, già attiva per preparare gnocchi di zucca. Buona domenica, Marina e Fabio, belli

0: Buongiorno Radio Bella e Monella.
1: Ciao.
0: Il motivo del...
1: Ma dove sei?
0: Mi sono svegliato stamattina e che sono in Russia,
1: in Saransk,
0: e stiamo seguendo un impianto che fa pizze, fa 4700 pizze all'ora.
1: Pizze? Quante pizze allora? Non si capiva bene, sembravi, non lo so, dentro un volo, dentro un aereo. Comunque, ciao amico, allora buone cose lì da te in Russia, facci sapere l'esito di queste pizze, come vanno a finire, facci sapere qualcosa. Comunque, finisce la prima ora, torniamo tra poco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
14: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
13: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
14: Prenota subito una prova.
13: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
14: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
20: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
20: Arrivo!
21: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
23: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La selection di Matteo Monti, erano tre canzoni una dietro l'altra, il nostro mixato con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, Gianna Nannini con Fotoromanza e Blanco e Sfere Basta, erano insieme, era Mi fa impazzire.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta 8:38, ancora buona domenica mattina, buon 11 di ottobre, Damiano Menta qui su Radio Bella e Monella fino alle ore 12, vi abbiamo chiesto un po' di giocare con noi al 393-7366170 per capire quelli che sono i vostri movimenti quest'oggi, in questa domenica mattina. C'è chi dice ciao Bella e Monella, sono Sonia da Montegrotto, ciao Sonia, e stamattina potevo dormire ma alle 5 il mio gatto Frodo si è messo a miagolare che aveva fame e quindi mi sono alzata, adesso lui sta dormendo, vedi, si sono girati i ruoli. Buona domenica anche a te Sonia, un abbraccio. C'è chi manda una foto di un bellissimo ferro da stiro e dice il mio appuntamento con voi dalla domenica, dopo si va al mare, ecco dai, almeno c'è il premio post stiro, un po' di mare, dai, possiamo accettarlo così, dai, si può accettare. Tu invece che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina, raccontalo con un messaggio scritto o un messaggio vocale, che vediamo un po' di entrare nella tua vita e farci gli affaracci tuoi.
2: Radio Bella e Monella.

0: episodi da Sap e Tiziano Ferro. Era l'anno 2023, si intitola Rotonda. Qui su Belle Monella, ancora buongiorno ai ritardatari. Al 393-7366-170 potete raccontarci un po' che ci fate svegli, cosa vi ha fatto alzare dal letto. C'è chi è in direzione Bresseo e questo messaggio ci piace, perché tra poco andremo anche noi lì a sentire la Dallan, che ci racconterà un po' l'atmosfera da quelle parti. Ciao Damiano, stamattina direzione Verona, mostra scambio del modellismo, buona giornata, bello, chissà cosa riuscirei a portare a casa.
1: Ehi, fatti viva.

occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Fisso questo foglio, vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, ma

1986, la voce di Eros Ramazzotti. Adesso tu, adesso voi invece al 393-7366-170 a raccontarci la vostra domenica mattina, il vostro risveglio, come lei, Aurora, da Udine, che dice direzione Trieste Barcolana, tantissime imbarcazioni poi abbiamo visto, che bello, mandaci qualche foto, qualche video. Pensate, quasi più di 2000 imbarcazioni per la regata sicuramente più affollata del mondo. Bene, bene, bene, super contenti. C'è anche chi si è svegliato tardi, almeno a suo modo, di dire: ragazzi, la domenica mattina 8:30 non è mica tardi, anzi, non è strano forse svegliarsi a quell'ora. Domenica mattina di solito è il giorno del riposo, però vabbè, rimane tra di noi. Arriva lui, Samurai J, la Flamenco Paranoia, forse quasi ultimo brano della nostra prima ora, quindi ce lo cantiamo tutto.

0: Milano da Teo, l'anno era il 2019. Ah, i bei tempi. Quando si era più piccini, va bene. Noi stiamo un po' chiamando, giocando, chiacchierando. Vedete voi il verbo che volete utilizzare insieme per capire quella che è la vostra domenica mattina. Cosa vi ha fatto alzare dal letto anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina? Ce lo state raccontando, messaggio scritto o vocale 393-7366-170. Tempo di una piccola, lo prometto, piccolissima pausa. E dopo torniamo in diretta, anche perché qualcuno di voi dovrà cantare per la canzone che fa.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it. Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Sono le 9 in punto.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno da Jerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Il maltempo non lascia l'Italia, allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, frane e allagamenti, a Lipari torrenti esondati e case allagate. Bomba d'acqua nel Regino, a Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. Calcio il sabato della sesta di A, Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan-Cagliari-Juventus, Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole, MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella, per Italian People.
16: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
16: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno a tutti quelli che sono in ritardo quest'oggi, ma che saranno con noi almeno fino a mezzogiorno, ecco, mettiamola così. Tanti messaggi che stanno arrivando al 393 7366 170, tanta gente che fa cose.
1: Ciao, sono Marta. Ciao. E noi ciao, stiamo andando a Louisiana alla festa dei peri e dei pomi.
0: Bella la festa dei peri e dei pomi, passate a prendervi. Vengo anch'io da quelle parti, anzi no, in realtà la voglia di fare oggi, soprattutto questo pomeriggio, è molto poca. Mi è già arrivato un messaggio dalla bubina dicendo: oggi si potrebbe andare qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui. In realtà io c'è da dire che ho 3 ore di sonno, tanta voglia di non fare niente, e soprattutto poi oggi c'è un sacco di sport. Ma dai, c'è la gara alle 14 da vedere e non si può non vedere, c'è quella cosa della partita di pallone perché è tornata la Serie A, quindi alle 18 appuntamento per me è fondamentale per Sassuolo Milan, e poi anche se ci vogliamo mettere alle 12:30 un Como Roma e alla sera un bel Cagliari Juventus. Si potrebbe stare benissimo a casa quest'oggi sul divano a guardare le partite di pallone, la gara, il tè, quello che volete, quello che volete, però bisogna capire il modo di dirglielo. È sempre difficile, Ah, vedi, preferisci le partite invece che stare con me. Ma no, le partite le possiamo guardare insieme, ecco.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: il nuovo di Marco Mengoni e si intitola Giornate Perse e suona da queste parti su Radio Belle Monella. Adesso tra poco a suonare potrebbe essere il brano vostro, nel senso non che avete scritto voi, nel senso che volete ascoltare voi qui in diretta su Belle Monella. Come? Beh, molto semplice, mandate un audio al 393 736 6170 dove richiedete la vostra canzone italiana preferita, mi raccomando, di un artista che non sia passato però nelle vicinanze.
1: Ora su Belle Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Cosa so?

0: tattici nucleari con Goya qui su Bella e Monella. Abbiamo detto è tempo di cantare, è tempo di sentire quelle che sono le vostre richieste musicali. Una è stata accettata, andiamo a sentire di chi si tratta.
1: Su Bella e Monella ora la canzone che fa:
2: e mentre il sole sale sale sale sale su, e a chi ci vuole male male male una macumba, che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Ciao, un saluto da Nicola da Treviso.

0: detto lui, Ligabue, una canzone senza tempo. Scorreva l'anno 2023 qui su Bella e Monella, in questa domenica, dove stiamo un po' chiacchierando con voi al 393-7366-170. Abbiamo anche ascoltato la canzone, che fa molto bella. Era La Macumba di Noemi e Carl Brave. Ci fermiamo un attimo, pronti a ritornare in diretta, lo sapete, la domenica mattina, quest'oggi insieme dura fino alle ore 12 con Damiano Menta qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray, CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
11: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: È la pillola del nostro Antonello Cerri, la pillola di Italiamo, con tanta gente, socievole Adam Wolf, Notte Latina, Pura Passion, Anna con White Girl Wasted e all'inizio Gabri Ponte con Giovanotti. Era DNA, come sempre, grazie al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta alle 9.38 ed è diverse settimane che vi ricordiamo di venire a trovarci a Bresseo di Teolo, perché c'è la fiera, una fiera storica del territorio con i mercati, l'area agricola, i produttori, gli spettacoli, le iniziative per grandi e piccini, e noi abbiamo andato da quelle parti là dall'AN. Ciao Ele, ci senti?
2: Ciao Damiano, vi sento forte e chiaro. Come va? Tutto bene?
0: Tutto a posto, dai. Non c'è male. Da là che si dice?
2: Qua si respira un'aria di festa e domenica siamo all'antica fiera di Bresseo, domenica 11 ottobre.

0: Pera, che è l'assessore del comune di Presseo di Teolo, ed è qui con noi, che appunto lui si occupa dell'organizzazione della fiera. Beh, facciamo due chiacchiere, Matteo, come stai? Posso darti del tu?
1: Devi. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come sta andando? Come sono andati questi anni, visto che è un'antica fiera, quindi si respira aria di storia, no?
1: Sì, sicuramente. La fiera inizia circa nel 1750, una piccola fiera dove si chiudeva una piazza. Oggi, da chiudere una piazza, chiudiamo un'intera provinciale. 2 chilometri di spazio espositivo, 3 piazze, 4 capannoni, 3 palchi. Quest'anno ci siete anche voi, che ci aiutano insomma a raccontare un po' questa antica fiera, e ovviamente aspettiamo tutti quanti oggi pomeriggio per la grande giornata, oggi e domani anche.
0: Assolutamente, quindi vi invitiamo qui all'antica fiera di Presseo di Teolo. Io sono la Dallan, questa mattinata faremo anche altri collegamenti. Grazie all'assessore Matteo Turetta. Io ti do linea allo studio, Damiano, ci sentiamo dopo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da campare.

0: Pausini, La Solitudine, un brano che ha fatto la storia. Poi noi dopo ci ricollegheremo con la Dallan per capire che aria tira da quelle parti, per sapere tutto quello che succede a Bresseo di Teolo. Va bene, allora noi oggi parliamo un po' di vedo non vedo, no moda, no trucchi, no tecniche cinematografiche, ma tatuaggi, sì ragazzi, perché un giorno potremo scegliere di imprimere sulla nostra pelle qualcosa, un po' di inchiostro, e questo ti di ricercatori dell'Università del Colorado hanno progettato una linea di inchiostri per tatuaggi colorati, pensate, che si attivano e disattivano in base al tipo di luce a cui vengono esposti. Non è ancora certo se questo nuovo materiale sia sicuro per la salute dell'uomo, quindi lo stanno studiando, ma ha quel sapore un po' di rivoluzione, no? Perché potrebbe essere utile anche in campo medico, almeno questo è quello che dice l'articolo, oppure qualcosa che possa essere facilmente nascosto anche in base alle occasioni, no? Magari sta una festa e dice ok, oggi lo faccio vedere a tutti, magari è un'occasione, che ne so, magari lavorativa, quindi magari è meglio che non appaia, no? Visto che tante volte si dice ah, i tatuaggi sul collo, sulle mani, eccetera. Immaginate un tatuaggio che si vede soltanto in certe occasioni in base al tipo di luce in cui viene esposto. Davvero parliamo di rivoluzione. Tra poco approfondiamo, sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: amici e Maracanà, qui su Bella e Monella. Si parla di tatuaggi completamente invisibili all'occhio umano, questa ricerca che ha un autore ovviamente, un chimico, Carson Bruns, che non a caso ovviamente ha testato su se stesso la nuova linea di inchiostri che possono accendersi e spegnersi in base alla luce che li colpisce, questo prodotto che a cui ha dato il nome di Phototet. Ricercatori sono partiti da un materiale chiamato, anche se alle 9.55 queste parole così lunghe e difficili, polimetilmetacrilato, meglio meglio noto come PMMA, anche molto più facile da dire, che forma delle sfere minuscole simili al vetro, simile, come possiamo dire, simile al plexiglass, ecco per intenderci, ed è comunemente impiegato in molte tecnologie mediche attuali, inclusi i filler dermici. All'interno di queste piccole palline viene poi inserita una serie di coloranti in grado di cambiare tonalità. Potrebbe essere davvero una rivoluzione, anzi la rivoluzione del secolo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Quanto è piccola.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Max sulla luna. Lei fuma tutto nudo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 10 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bugia più grossa.
1: Cesare Cremonini e paparazzi, sono le 10 e 6 minuti ormai nella nostra domenica mattina. Siamo l'11 ottobre, qui su Bella Monella stiamo parlando di tatuaggi invisibili. In che senso? Perché la bellezza di questo nuovo prodotto, di questo nuovo tipo di tatuaggio, risiede appunto nel fatto che è completamente invisibile all'occhio umano. Tuttavia, l'abbiamo detto, se esposti a luce ultravioletta, questi inchiostri cambiano colore nel giro di pochi secondi. Quindi si possono assumere tonalità di blu vivace, magenta o anche giallo. I colori sono in grado di sbiadire da soli nel corso di alcune ore, ma è possibile farli sparire più rapidamente esponendoli a una luce LED intensa. Phototet, questo è il nome che Carson Browns, l'inventore, ha dato. Funziona come praticamente un interruttore, quindi no, si attiva con la luce UV, ma si può disattivare quando ad esempio si va a trovare la nonna, ha spiegato appunto Browns. Quindi si può decidere quando mettere in mostra questo tipo di tatuaggio, e questo anche un po' per capire con voi al 393 736 6170 se con queste modalità vi viene più voglia di fare un tatuaggio, per tutti quelli che magari si fanno tante paranoie. Beh, scrivete un messaggio scritto o vocale.

È nuovo di Baby K, Egue Pequeño, Amore Dilemma, qui su Bella e Monella, dove stiamo parlando di tatuaggi, questi nuovi possibili tatuaggi che potrebbero esserci nel nostro futuro. Abbiamo un po' chiesto cosa ne pensate, se che con questa forma nuova, quindi questo tra virgolette tatuaggio invisibile, come un interruttore, no? Decidete voi quando renderlo visibile, può piacervi oppure no. Al 393 736 6170, c'è chi, in realtà più di qualcuno, per partito preso proprio si schiera sempre contro i tatuaggi. Questa cosa non si capisce, soprattutto i più grandi la pensano sempre così, perché ovviamente sono nati in un'epoca, hanno vissuto un'epoca diversa rispetto alla nostra. Poi c'è chi effettivamente dice: io non voglio, passatemi il termine brutto, magari sporcarmi la pelle. Ognuno poi la vede come vuole. C'è chi decide di tatuarsi anche per imprimere un ricordo, no, nel proprio corpo, o imprimere anche un ricordo di un'altra persona, perché tante volte ci si tatua, no, magari una frase che ricorda una persona, una data, un numero, il nome, o magari anche con dei simboli, no? Tante volte va molto di moda scrivere in simboli magari di altre lingue, quindi mi viene in mente il cinese, il giapponese, e chi più ne ha più ne metta. Poi ognuno è libero, no? Il corpo alla fine ti appartiene e decidi se tatuarti o meno.

0: qualcosa da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

393 736 6170, il numero per interagire con noi. Si parla di tatuaggi, questa nuova possibile scoperta di questo tatuaggio, vedo non vedo, in base alla luce e ai raggi ultravioletti. Va bene, andiamo un po' a leggere Silvia, che dice: io ho attempata, zero tatuaggi su di me, ma solo perché non ho mai trovato qualcosa che valesse la pena imprimermi addosso. Ma dice: adoro follemente guardare quelli degli altri, ci sono davvero davvero dei capolavori in giro, ce ne sono davvero belli, soprattutto a me piacciono quelli stile realistico, no? Sono davvero tanta roba. Lei dice: mio figlio comunque è sedicenne e ne ha già uno, puntini puntini, puntini puntini da mamma contenta o no? Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: questo nuovo brano che si intitola Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino e Simona Molinari. A chiudere un'altra mezz'ora su Bella Monella, dove si parla di tatuaggi, dove abbiamo chiesto la vostra al 393 736 170. C'è anche chi si schiera contro ai tatuaggi fatti ai minorenni, visto che prima un'ascoltatrice ci ha confessato un figlio suo, ovviamente sedicenne, già tatuato, con un tatuaggio in più della mamma, visto che la mamma non le ha. Voi cosa ne pensate? Lo sapete, il nostro numero.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella. Ovvio.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillolina, in questo caso toccava a Matteo Monti. Altre tre canzoni, c'era Gerardina Trovato all'inizio, Ma non ho più la mia città, Fred De Palma, D'estate non vale, e i Jalis con Fiumi di parole.
0: Bella e Monella.
1: Noi avevamo parlato dei Jalis in settimana anche con la Dallan. Dallan che ritroviamo ai nostri microfoni, perché l'abbiamo detto, è a Bresseo di Teolo, in provincia di Padova, per raccontarci un po' come va da quelle parti. Ci sei, Ele?
2: Ciao Damiano, ci sono, siamo in diretta qui dal track di Radio Bella e Monella. Io sono la Dallan e abbiamo appena assistito al passaggio dei bersaglieri della fanfara Achille Formis di Padova. È stato un momento molto bello, seguito dalle istituzioni, quindi dal sindaco, dall'assessore, per dare il via a questa domenica meravigliosa all'antica fiera di Bresseo di Teolo. Ci sono un sacco di fara. Achille Formis di Padova è stato un momento molto bello, seguito dalle istituzioni, quindi dal sindaco, dall'assessore, per dare il via a questa domenica meravigliosa all'antica fiera di Bresseo di Teolo. Ci sono un sacco di attività oggi, c'è la tradizionale

0: Adesso i bersaglieri e comunque le istituzioni si sono diretti a Villa Cavalli Malandrin e il corteo di apertura dell'antica fiera di Bresseo c'è appena stato con appunto la fanfara dei bersaglieri di Padova, Achille Formis. Ci sono molte cose da dire durante questa mattinata. La prima è che c'è un sacco di gente già da molto presto. Noi siamo qui dalle 8:30. Abbiamo parlato, avete sentito poco fa se eravate collegati su Belle Monella con l'assessore Matteo Turetta e tutti molto felici. Abbiamo capito che questa è una fiera storica che va avanti da tantissimi anni. Te Damiano, come va? Tutto bene lì?
1: Tutto bene, tutto bene. Procede tutto alla grande. Allora torniamo dopo se ti va. Va bene per capire.
0: Volentieri, volentieri. Linea allo studio.
1: Grazie. Radio Bella e Monella.

forse nuova tecnologia che arriverà anche da queste parti, se poi ovviamente verrà approvato il materiale e tutto quanto, questi tatuaggi tra virgolette invisibili, anzi visibili un po' quando volete voi. Cosa ne pensate al 3937366170? Vado a recuperare qualche messaggio. C'era quello di Martina, eccolo qua, che dice che lei lo farebbe subito. Lei ha già una stellina sul polso, però dice tante volte a lavoro, visto che prima ne stavamo parlando, mi hanno detto un po' su perché è visibile, abbastanza, è una stellina non tanto grande, però insomma nel momento in cui vado a lavorare ovviamente si nota, però posso dire un po' esagerati, cioè, i tatuaggi quelli evidenti magari sulle nocche, ecco, o proprio sulla mano è diverso che sul polso, piccolina, non è che si veda così tanto. Poi adesso non abbiamo una foto del tuo tatuaggio, però sto provando ad immaginare. Poi vediamo, c'è chi dice che se è davvero invisibile o visibile insomma in base alle luci eccetera, come abbiamo detto, si farebbe una frase dedicata all'ex. Mamma mia, non si fa, non si fa, ma perché poi vuoi mettere la frase lì addosso che ti fa ogni volta, ogni giorno pensare all'ex fidanzato? Radio Bella.

0: Neri per caso, sentimento, pentimento, l'anno il 1995, stavamo parlando di tatuaggi, questa nuova tecnologia, questi tatuaggi invisibili che si potrebbero potrebbero arrivare nel futuro. C'è chi dice da anni che penso di farmi un tatuaggio, ma poi vedo vecchio tatuato e mi passa la voglia. Con questa tecnologia ci potrei pensare, messaggio di Guido. Bene, bene, bene, vedi, nuovi acquirenti, nuove persone che si vogliono tatuare arrivano. Anche qualche altro messaggio è arrivato, anzi lo ricordo, se volete interagire con noi 393 7366 170. A chi, visto che prima si parlava dei tatuaggi fatti ai minorenni, lui racconta che anche lui ha due figli e il primo tatuaggio è stato fatto a 17 anni, e ricorda, mamma mia, una tragedia, immagino, prima innanzitutto per farlo, perché ovviamente poi le richieste, no, diventano sempre più insistenti, dai, per favore, ti prego. Poi in quella fase dell'adolescenza parte il faccio quello che voglio, la vita è mia, tu non sei nessuno, quindi ricorda con un sorriso, ormai penso anche adesso, questo è il messaggio di Paolo che salutiamo. Va bene, voi cosa ne pensate di questa nuova tecnologia, questi tatuaggi che possono attivarsi e disattivarsi, quindi non sempre visibili? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

Passati 3 anni da questa canzone, ricordate quanto eravamo in fissa? È Alfa, è bellissimissima qui su Belle Monella, va bene? Abbiamo parlato di tatuaggi, abbiamo scoperto questa nuova possibile tecnologia di questi tatuaggi visibili e non. Staremo a vedere se appunto nel nostro futuro prossimo arriverà, aspetteremo, va bene? Intanto accontentiamoci di quelli tradizionali, va bene? Ultima ora insieme, lo sapete. Stiamo insieme fino alle 12, fino a mezzogiorno. Si ritorna a cantare con la canzone che fa. Quindi se avete quella canzone in testa che volete ascoltare in diretta, beh, fatelo, mandate un audio al 393 736 170. Poi ci sarà anche il momento per giocare, quindi per vincere un gadget. E sicuramente torneremo anche a Bresseo di Teolo con la nostra Dallan, che ci racconterà un po' i movimenti che ci sono da quelle parti. Quindi non scappate, rimanete sempre qui in diretta su Radio Belle Monella.

0: Muffa.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. Homedecoitalia.it.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 11:01.

0: labiale da cantare.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
8: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
8: Ok.
9: Voglio bella, voglio un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Voi che dite?
8: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

safe e spirituale qui su Belle Monella. Ultima ora, 6 minuti dopo le 11. Ancora buona domenica mattina, Damiano Menta, fino alle ore 12. Ascoltatrice che dice: Damiano, mi serve Tananai quando passa in radio. Ogni volta pensa che adesso, per colpa tua, ogni volta che sento Tananai mi viene in mente. Venerdì sera ero a questa festa con ovviamente tanta musica italiana. C'è stata una canzone di Tananai e mi sei venuto in mente. Vedi, gli ascoltatori sempre con noi.

0: Giovanotti, Samurai J, Le foglie di te. Qui su Bella e Monella a cantare tocca nuovamente a voi. Scegliete il vostro brano, la vostra canzone italiana preferita e cantatene un pezzettino con un messaggio vocale al 393-7366170. Torna la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella,
2: Bella e Monella,
1: è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Mango e la rondine qui su Belle Monella. Tocca di nuovo a voi cantare. Avete scelto un grande pezzo. Venite a sentire di chi si tratta.
1: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vespe truccate anni 60, girano centro, sfiorando i 90. Ciao dal principe.

0: 50 special l'anno, il 1999. Altra mezz'ora che se ne va, cioè l'ultima. Torneremo anche a Brisseo di Teolo, in provincia di Padova, con la nostra Lada Lan, che ci spiegherà, ci racconterà un po' com'è la situazione da quelle parti. Ci sarà forse anche tempo per giocare, per regalarvi una bella t-shirt della vostra radio, tutta da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: la pillola del nostro Antonello Cerri con Rove, Shiva, Gali, c'era anche Michele Bravi, Sophie and the Giants, Salmo con Party One, insomma tanta gente, come sempre la pillola è quella di Italiamo. Grazie Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Eh sì, è quel momento là. Quello di chi vuole essere premiato, dove andiamo a farvi una domanda, vi diamo quattro risposte, solo una è quella corretta, quella che vi permette di vincere la t-shirt di Bella e Monella. Quindi, aprite bene le orecchie, 393-736-6170 il numero per giocare con noi, il più veloce ad indovinare si porta a casa la maglietta. Visto che oggi c'è il Gran Premio di Formula 1 a Singapore, vi chiediamo: chi è il pilota che ha vinto più gare, appunto, a Singapore? A. Vettel. B. Hamilton. C. Alonso. D. Schumacher. Ripeto, qual è il Singapore? A. Vettel. B. Hamilton. C. Alonso. D. Schumacher. Ripeto, qual è il pilota che ha vinto più Gran Premi?

0: Mi è appena arrivata una chiamatina dalla mia nonnina, che ha detto che c'è a pasta che sai di a pranzo, sarebbe la pasta con la sarda, molto buona, la consiglio, mi è già venuta l'acquolina in bocca. Vabbè, a voi che ve frega, stiamo giocando con voi al 393 736 170. Vi abbiamo chiesto quale pilota ha vinto più gran premi a Singapore. Nomi grossi abbiamo fatto, perché abbiamo citato Sebastian Vettel, abbiamo detto Lewis Hamilton o Fernando Alonso o Michael Schumacher, che era un po' era un po' un trabocchetto, ci siete cascati in tanti. Beh, andiamo a leggervi. Angela dice Lewis Hamilton, lui dice Schumacher. Andiamo a sentire un po' di voci, siete in tanti anche che avete indovinato.
1: Secondo me Hamilton, belle bella.
0: Insomma, sicura.
2: La risposta è Alonso, ciao Marina.
0: Sicura che sia Alonso, non lo so.
2: Vettel.
0: Già meglio Sebastian Vettel.
3: Rettifico, Vettel.
0: Ecco, vedi.
4: Damiano, grande Damiano, numero uno, Damiano. Allora la risposta è Vettel.
0: Sicuro. Ma sicuro. Ma sì.
5: Ciao, belle monella. Ciao. Può essere Vettel. Luciano da Conegliano.
0: Sì. E Sebastian Vettel. Ma chi è che vince la t-shirt di belle monella? Il più veloce quest'oggi, anzi, la più veloce è stata la signorina. Non so se con l'aiuto o perché grande appassionata o perché grande ricercatrice su Google. Si chiama Caterina, è stata la più veloce. Si porta a casa oggi la t-shirt di belle monella. Sì, la risposta era Sebastian Vettel, che ne ha 25 a Singapore. Quindi bravo Sebastian.

e Chiara è furore, brano del 2023 qui su Bella e Monella. Abbiamo giocato, abbiamo regalato la t-shirt di Bella e Monella, era una domanda sulla Formula 1, sul Gran Premio di Singapore, visto che alle 14 quest'oggi si correrà da quelle parti. Staremo a vedere se riuscirà Kimi Antonelli a portarla a casa ed avvicinarsi sempre di più a questo titolo che sarebbe storico. Noi ovviamente italiani siamo tutti lì lì sulle punte dei piedi, ovviamente a sperare in un trionfo di Kimi, pilota italiano che farà probabilmente la storia della Formula 1. Poi l'abbiamo detto, tanto calcio, perché ci saranno tante belle partite quest'oggi, come Roma alle 12.30, poi ci sarà il Milan a Sassuolo, a Reggio Emilia contro Sassuolo, e poi ci sarà anche la Juventus questa sera contro il Cagliari, partita che può sembrare semplice ma così non è. Va bene, noi quasi alla fine, c'è anche Isabella Biffi con Non è mai finita qui su Bella e Monella. Radio Bella.

0: non è mai finita. Qui su Bella e Monella, giunti al termine delle nostre 4 ore insieme, abbiamo fatto un sacco di cose. Noi ci sentiamo sempre oggi in replica, in realtà, di Bella Disco con Thomas Menegazzi. E poi ci sentiamo domani, lo sapete, dalle 12 alle 15, la pausa pranzo di Bella e Monella, con Damiano Menta e con la Dallan. Quindi appuntamento fissato in maniera virtuale, oggi, perché ci sentiremo in replica ufficiale in diretta. A domani, ciao amici.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular, demoliamo per l'ambiente.
7: Radio Bella e Monella.
8: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ora.
0: È mezzogiorno.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. La Casa Bianca crede alla volontà putiniana di accordo e spinge per elezioni in Ucraina. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Formula 1, a Singapore Verstappen in pole. MotoGP, in Indonesia partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
22: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
0: Partono ufficialmente le Belle Monelle, non c'è Monica per questo fine settimana, ma non temete perché ci sono le 30 canzoni più passate qui su Radio Bella e Monella dal lunedì al venerdì, che poi ve le veniamo a raccontare durante il fine settimana. Dalle 13 alle 15 sabato, in replica poi dalle 12 alle 14 la domenica. Infatti una buona domenica anche a voi che ci state magari ascoltando in replica, e buon sabato invece voi che ci state ascoltando in diretta. Mamma mia, quante cose che stiamo facendo. Appunto, alle 30 canzoni più passate, partiamo dalla numero 30, c'è Francesca Michelin, La mia ragazza.

0: 29 per Fulminacci con Maledetto Me. A me piace sempre questo ragazzo, devo essere sincero. Al Festival di Sanremo, le inquadrature per come era vestito mi ricordava visivamente Lucio Battisti. Ma andiamo a parlare di Marco Mengoni, cioè il prossimo cantante che andremo a sentire insieme ad Angelina Mango, perché ieri è venuta fuori la sua nuova canzone, ovvero Venerdì, per la replica invece due giorni fa. È uscito con il suo nuovo singolo Giornate Perse, molto interessante, un po' più lento rispetto a tutti gli altri, ma molto molto bello. Naturalmente stiamo parlando di un fenomeno della musica italiana, Marco Mengoni. Ce l'ascoltiamo proprio con Angelina Mango, in Canto d'amore.
1: Le belle e monelle, posizione numero 28.

0: Posizione 26 per i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Su Radio Bella e Valella parliamo adesso invece di Dito nella Piaga, che è alla prossima posizione, alla posizione numero 25. Sappiate che c'è ancora disponibile un ultimo concerto. Alle ultime due tappe per quanto riguarda il suo tour, il 27 di novembre, che però è già sold out a Roma, mentre il 30 di novembre a Milano sarà ancora disponibile. Secondo me ci sono pochi biglietti, quindi se la volete andare a vedere dovete fare molto molto molto veloci ad acquistare i suoi biglietti, perché è brava e sta facendo veramente veramente bene. Mi ricordo ancora quando l'anno scorso abbiamo intervistato Donatella Rettore, che aveva collaborato con lei in Chimica nella prima apparizione di Dito nella Piaga al Festival di Sanremo, e ha detto: tenete d'occhio questa ragazza perché farà l'exploit. E voilà, aggiudicato l'exploit per lei. Andiamo a sentircela con Miss Italia, la posizione numero 25.
1: Libelle e Monelle. Posizione

Posizione numero 24 per Sfera e Basta con Lontano. Io devo essere sincero, non sono un grande ascoltatore di Sfera e Basta, ovviamente è come tutti gli artisti, o lo ami o lo odi. Questa canzone però, devo essere sincero, mi piace molto perché è introspettiva, è un messaggio molto molto importante per probabilmente le persone che gli sono molto vicine, ovvero sia sentimentalmente che altro, ma anche quelle persone un po' più lontane. È un qualcosa di intimo che Sfera e Basta ha voluto tirare fuori e non mi dispiace per niente. Noi continuiamo però, perché alla posizione numero 23 c'è Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: State ascoltando Le Belle Monelle su Bella e Monella.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti!
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
17: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana
18: su Bella e Monella,
1: posizione numero
18: 22.

0: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Achille Lauro alla posizione 22, la città degli angeli. Qui sono tante le città degli angeli, non abbiamo ancora capito lui che cosa intenda, però secondo me parla della sua città, anche se ne aveva già parlato in uno dei singoli precedenti, quindi non si capisce bene. Un altro romano invece, che però probabilmente non sappiamo il tifo di Achille Lauro, almeno io non lo so, so qual è quello di Tommaso Paradiso, che è un aquilotto, è un tifoso della Lazio, però rimane sempre in quel di Roma, e ce lo ascoltiamo alla posizione 21 con Agitare Coca-Cola.
1: Le belle monelle.
2: Posizione numero
1: 21.

Numero 20, Merck & Cremont, che sono stati anche i nostri ospiti alla notte tutta da cantare a Jesolo, The Colors e Serena Brancale con Partenope, è una di quelle canzoni che non ci leveremo dalla testa e non ci leveremo neanche dalla playlist, come in realtà anche quella che stiamo per ascoltare, questa ragazza giovanissima, perché ha malapena da poco passato 20 anni, se non vado errato dovrebbe averne 23, e sta facendo veramente marmellata di tutto quello che fa, e la fa veramente buona questa marmellata. Lei è Anna.

0: In questa ultima parte di mezz'ora ci sono delle leggende per quanto riguarda la musica italiana, perché alla posizione 18 abbiamo appena ascoltato Luciano Ligabue con Qualcosa per te, una canzone nel suo classico stile, molto molto bella, una ballad sostanzialmente. Alla prossima invece troviamo la prima nuova entrata di oggi, ovvero i Tiro Mancino, che si sono uniti a Simona Molinari, una voce che è veramente meravigliosa, in un qualcosa di un po' insolito, perché per il momento la bossa ce l'aveva portata solamente Gaia qui nella nostra classifica, ma ce l'ascoltiamo anche con loro, un pochino più lenta in questo caso secondo me. Appunto, Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu.
1: Le belle monelle, posizione numero 17.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: State ascoltando Le Belle Monelle su Bella e Monella.
1: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Globo 1 Mare.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Le Belle e Monelle.
13: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
12: su Bella e Monella.
13: Posizione numero
12: 15.

0: Oro 15, Flamenco Paranoia, che anche questa pian pianino sta scendendo, come naturalmente tutte le canzoni, visto che stanno entrando un sacco di canzoni nuove, però ci ha portato avanti la tutta quanta l'estate a pari passo anche con l'altra ossessione, sempre di Samurai J, pezzo che è stato sfornato in quel del Sanremo, che non lo so, se bisogna mettere sul piatto della bilancia quale dei due sia stato più suonato. Secondo me Ossessione, però anche questa ci piace. Un'altra canzone che ci piace tanto, e soprattutto la cantante, è una voce straordinaria, piccolo incidente in questa estate risolto, sta bene, è tornata, Noemi alla posizione 14 con Tu cosa fai questa sera.
1: Le belle e monelle, posizione numero 14.

0: Lo zio J-Ax con Vita, Morte, Miracoli alla posizione numero 13. Tra l'altro vi ricordo che è anche uscito l'omonimo album Vita, Morte, Miracoli proprio di J-Ax con tante canzoni. Non le manda a dire, lo sappiamo, è un personaggio che non lo fa praticamente mai, ed è giusto anche così in realtà, perché se qualcuno c'ha da dire la sua nei confronti magari di errori di altri o comunque su cose che tendenzialmente stanno sempre così un po' celate all'occhio umano, è giusto che qualcuno si faccia promotore nel scoprirle. Noi però andiamo avanti perché ritorna Angelina Mango, in questo caso con Ariete, una canzone molto molto bella, Che bella vita.
1: Le belle monelle, posizione numero 12.
2: Ma quanto è piccola

0: Alla posizione numero 11 troviamo Ultimo con Tutto. Andiamo con la seconda nuova entrata di oggi, perché questa qua è una colonna sonora, lo sapete, è venuta fuori la seconda stagione. La prima era Hanno ucciso l'uomo ragno, la seconda invece è Nord, Sud, Ovest, Est. Parliamo di Max Pezzali con questa canzone che fa da colonna sonora a questa nuova stagione. Si intitola Le ali, ha tanti significati questo titolo. Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 10.
1: Le belle monelle, posizione numero 10.

0: Safe con Parlare d'amore, ovviamente c'è anche la collaborazione di Brescia, certo, ma che lo ritroveremo anche più avanti, il buon Andrea. Noi andiamo con l'ultima nuova entrata di oggi, una canzone nel suo stile che ci piace molto, sta trovando una chiave ancora più delicata, ancora più soft per quanto riguarda le sue canzoni, e devo dire ci piace veramente tanto. Alla posizione numero 8, l'ultima nuova entrata di oggi, è Giorgia con Parafulmine.
1: Le belle monelle, posizione numero 8. No.

0: State ascoltando Le Belle Monelle su Bella e Monella.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 1 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
7: Ok.
8: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
7: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Voi che dite?
7: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta!
9: Info su nissan.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
14: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana.
17: Su Bella e Monella.
0: Posizione numero 7.

0: con Marrakesh e Gue alla posizione numero 7 con Casini. Una bellissima accoppiata, d'altronde loro si conoscono da una vita, collaborano da una vita. Una nuova collaborazione però vede due ragazze alla posizione numero 6, tanto brave, tanto amate anche dal pubblico. Passiamo quindi da un Marrakesh e Gue ad una Annalisa e Madame con Amica alla posizione numero 6.
1: Le belle e monelle, posizione numero 6.

0: romantica.
1: Alla posizione numero 5 troviamo Elisa con Kintsugi, un periodo abbastanza tosto per lei, insomma la cronaca parla chiaro, però la musica è sempre tanto tanto bella. Andiamo avanti con la posizione numero 4, li abbiamo sentiti anche prima i Pinguini Tattici Nucleari, ma adesso ritornano con una canzone molto molto impegnata, Fabri Fibra con loro alla posizione numero 4, questa è Goya.
2: Libelle e Monelle, posizione numero 4.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione numero 3 per Ernia con Dedica. Ernia che settimana scorsa mi era primo in classifica. Questa settimana, essendo alla terza posizione, naturalmente è stato scalzato da qualcuno. E chissà chi sarà il nostro o la nostra prima in classifica. Detto questo, noi andiamo avanti. Prima vi raccontavo che avremmo ritrovato Bresh quando l'abbiamo sentito in Parlare d'amore con Seif. Adesso ritorna con Julie in Serenamente.
2: Le belle monelle, posizione numero 2.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Proprio lui a scalzare Ernia questa settimana, ovvero Cesare Cremonini con Paparazzi, una canzone che sta, secondo me, tanto dividendo l'opinione, perché in tanti la stanno amando, gli sta piacendo veramente veramente tanto, altri però trovano un suono diverso in Cremonini. Però d'altronde è andato anche a registrare questo nuovo lavoro in un'altra nazione, quindi ci sta che abbia assorbito la musica anche di quella parte là. Quindi bravo Cesare Cremonini, che chiude le nostre belle monelle alla prima posizione. Per quanto mi riguarda, noi ci risentiamo ovviamente nella replica se ci state ascoltando il sabato, oppure lunedì dalle ore 15 e poi dalle 16 anche con Andrea Ferrara. Ciao a tutti e buon fine settimana.
1: Le belle monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella. C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: canzone da cantare.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
6: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
7: Benvenuti o bentrovati sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica, ogni settimana abbiamo questo meraviglioso appuntamento, 3 ore insieme dalle 14 alle 17, ricchissime di musica dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Cominciamo da Takagi e Ketra ed Elisa con Da sola in the night.
0: Bella e Monella, il treno

0: tra pochissimo, il prossimo 23 di ottobre, Cesare Cremonini pubblicherà il tanto atteso nuovo album Amateur, anticipato dal singolo Paparazzi. Pubblicherà appunto questo album per poi dare il via giustamente al tour, al nuovissimo tour. Ha parlato dell'Amateur in un post specifico nel suo profilo. Dice che non voleva più lanciare tour come con anni d'anticipo, chiamarli con il nome di una location, usare il nome come un brand, ma Amateur prenderà il nome dal titolo dell'album. Sono già stati venduti oltre 150.000 biglietti e si comincerà il 24 di novembre ad Ancona, per poi proseguire nella sua Bologna per ben 7 date, continuando con Torino, Milano, eccetera.
1: Bella e Monella, il

0: Lo scorso 15 di settembre Emma ha concluso ufficialmente la tournée estiva con l'atteso appuntamento live sul palco dell'ippodromo SNAI a San Siro di Milano. E dopo lo spettacolo ha scritto sul suo profilo da oltre 6 milioni e mezzo di follower una cosina: ce l'abbiamo fatta ed è stato incredibile, voi siete il mio posto del cuore dove voglio sempre tornare, posso solo dirvi grazie. E nel corso della serata l'artista ha annunciato che gli appuntamenti live in programma per il 2027 ci sono già. Infatti sono previsti concerti il 23 di ottobre 2027 a Milano, per poi proseguire il 25 a Padova, il 27 a Roma e il 29 a Napoli. Queste date sono già quasi sold out.
1: Bella e Monella, il treno.

0: Prado e Marco Mengoni con Onde. Bella e Lonella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Ancora una buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica. Ogni domenica abbiamo l'appuntamento del treno degli anni. Tre ore in cui il focus principale è la musica italiana dagli anni 60 fino ad oggi. Ora arrivano Gianna Nannini, Vasco Rossi, Fred De Palma e Anna Mena.
8: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: senza di te.
1: Tutti quanti stiamo aspettando ardentemente gli appuntamenti allo stadio olimpico di Roma di Vasco Rossi, che come sappiamo ha letteralmente monopolizzato tutto giugno 2027. E in attesa di questo grande evento, Vasco Rossi ha dato una super news in anteprima. Il 27 novembre 2026, quindi segnatevi questa data in calendario, uscirà Vasco Live 2026 di Essential, ovvero il nuovo album in preordine già da qualche settimana, che andrà a contenere le tracce dal vivo registrate durante Vasco Live 2026, ovvero il tour negli stadi che Vasco ha portato in giro per l'Italia quest'anno. Verrà anticipato tra l'altro dal singolo live di Marea con un video musicale.
2: Bella e Lonella, il 3

Per tutti coloro che hanno vissuto l'enorme emozione di Milano San Siro 25 giugno 2025, ovvero la primissima tappa nel tour degli stadi di Marrakech, finalmente possono risentire tutte quelle emozioni grazie al fatto che il docufilm dedicato alla vita di Marrakech approda finalmente in streaming. C'è già su Disney Plus e tra l'altro non solo si parlerà di Marrakech, ma anche di tutto quello che gli gira intorno, quindi quotidianità, amici, collaboratori, canzoni, testimonianze di chi è più fedele a lui, perciò Elodie, Guè, Deleterio. Insomma, un appuntamento immancabile per tutti coloro che hanno l'abbonamento in streaming. Io sicuramente lo farò. Bella e Nonella, il 3.

0: Giovanetti con Cose della Vita e Gue Pequeño con Mi hai capito o no, concludono in bellezza questa prima ora di viaggio del treno degli anni di Bella e Monella. Ma rimanete con noi perché ne abbiamo altre due insieme.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it, causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi, vai su Deghi.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
5: Ok.
6: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
5: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
6: Voi che dite?
5: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su Nissan.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Bella e Monella,
12: il treno degli anni.
11: Il treno degli anni,
12: tutto da cantare.
13: Il treno degli anni è sempre una sorpresa ed è per questo che mi piace così tanto, perché nemmeno io mi spoilerò quali sono le canzoni che andremo ad ascoltare. Sì, ve le annuncio nel momento in cui arriva il momento, ma non è che mi metto a guardare proprio la scaletta di tutte quante le tre ore. C'è ultimo, Ipocondria.
11: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: L'abbiamo detto o no che il 2026 era la stagione dei matrimoni? Ebbene, anche Mara Sattei si è sposata. Questa cantante romana del 1995 è convolata a nozze in gran segreto lo scorso sabato 5 settembre con il produttore musicale Alessandro Donadei. Nessuna anticipazione, nessun indizio, solo un post sul suo profilo, alcune storie nel momento in cui si è sposata, quindi non ha fatto trapelare assolutamente nulla dell'organizzazione, della proposta soprattutto, che ovviamente ha accettato. Una cerimonia intima che si è svolta in presenza dei familiari e di un gruppo ristretto di amici, in linea con le abitudini della cantante che, come sappiamo, è molto molto riservata. Auguri!
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Grazie al glamour, agli stilisti di fama internazionale, ma soprattutto alle star, agli ospiti che rendono veramente incredibili le sfilate, che stanno in prima fila, che si fanno vedere tutti belli tirati, tutti belli sfarzosi. Ebbene, Alessandra Amoroso finalmente è tornata a farsi vedere, giustamente si è presa questo periodo non sabbatico, assolutamente no, però questo periodo in cui ha fatto la mamma principalmente, ed è tornata impeccabile in questo bellissimo completo Roberto Cavalli, non sembra passato un giorno.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: I protagonisti di quest'altra mezz'ora di viaggio sul treno sono stati Bundabash e Paola e Chiara con Lambada, Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto e terminando c'era Max Gazzè con Sotto casa.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino?
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi, asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
0: Si continua il nostro viaggio qui su Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e ogni domenica dalle 14 alle 17 c'è l'appuntamento consueto con il treno degli anni. Questo viaggio che facciamo dagli anni 60 fino ai giorni nostri, con tutte canzoni italiane ovviamente che hanno fatto la storia della musica.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Elettra Lamborghini ha cambiato ancora una volta ruolo. Questa volta niente palco, niente telecamere, nemmeno trasformazioni da incognito come era successo in televisione. Ma la cantante si è concessa un piccolo esperimento musicale direttamente a casa, mettendosi alla prova davanti alla console del marito Afrojack, che sappiamo essere uno dei DJ più famosi al mondo. Sulle sue storie Elettra ha mostrato ai follower un momento molto divertente e più domestico della sua quotidianità, perché davanti alla postazione del marito ha iniziato a giocare con i comandi e con la musica, improvvisandosi come una sorta di DJ in erba. Un siparietto molto spontaneo e divertente, vissuto con la consueta ironia che conosciamo molto bene ormai di Elettra.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da

0: ti aspetto, mon amour.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.

nella sua giovinezza, un'amante segreta che è tornata a parlare della sua relazione con il cantante alle Iene. La donna ha ripercorso un po' tutta quanta la sua carriera, perché lei stessa è stata una cantante, Maria Luigia Biscardi, e ha detto proprio che ha avuto un figlio, e il figlio Antonio è di Adriano Celentano. È stata una storia che è iniziata a circolare già dallo scorso marzo, e già Celentano all'epoca aveva detto: caro Antonio, mi spiace contraddirti, ma io non sono tuo padre. E da qui sono partiti vari messaggi social, varie notizie anche false. Chissà qual è la verità, bisognerebbe fare un test. Bella e Lonella, il 3.

0: con 20 anni, Stadio, Generazione di Fenomeni, e poi c'erano Takage e Ketra insieme a Lazza con Panico. Rimanete con me, abbiamo l'ultimissima ora tutta quanta da cantare.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.

0: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
2: Ageo!
1: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Terza e ultima ora insieme sul treno degli anni di Bella e Monella, ogni domenica dalle 14 alle 17. Io, che sono Angelica, vi tengo compagnia con tanta bella musica italiana dagli anni 60 fino ai giorni nostri. C'è Calcutta con un sorriso, Anna Oxa, Tutti i brividi del mondo e Bob Sinclair con Ti sento.
8: Bella e Monella, il treno

0: Calcutta, nome d'arte di Edoardo Derme, cantautore originario di Latina, quindi romano. Muove i primi passi nella musica nei primi anni 2000, suonando in gruppi locali. Nel 2009 fonda un duo chiamato Calcutta. Quando il progetto si scioglie, decide comunque di mantenere quel nome come identità artistica. E il suo percorso è un po' particolare, perché nasce nei circuiti indipendenti, lontano da talent e televisione, e con il tempo si costruisce uno stile personale che va ad unire immediatezza pop e scrittura intimista. Tutt'oggi è considerato uno dei principali esponenti dell'indie italiano, anche se ha sempre evitato etichette rigide. Lui non si definisce nemmeno un cantante, addirittura, per quanto in realtà lo sia, ovviamente.
1: Bella e Nonella, il 3

0: è ufficialmente tornato con un nuovo look. Infatti sappiamo, ne abbiamo anche parlato insieme sul treno, che ha trascorso alcuni mesi in Spagna, dove si è concentrato più che altro sul stare tranquillo, stare più sereno. In Spagna non è così tanto conosciuto come qui in Italia, quindi voleva semplicemente ritagliarsi un piccolo spazietto per riprendersi e poi poter lavorare alla sua musica nel modo più spensierato possibile. E oltre ad essere tornato, ha anche un nuovo look, un hairstyle, quindi un taglio di capelli molto diverso da quello che eravamo abituati a vedere. E le critiche purtroppo non sono mancate, perché è stato definito un Renato Zero da giovane.
1: Bella e Monella, il tra-

0: sigla musicale coi fiocchi, come sempre grazie ai nostri DJ che ci fanno cantare e ballare con queste belle canzoni italiane. Cosmo con L'ultima festa, Mare mare di Luca Carboni e in ultimo c'era I love you baby di Jovanotti.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Bollettino d'Equiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione di dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
14: Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: Ma quanto è vero che il tempo vola quando ci si diverte, perché siamo già arrivati all'ultima mezz'ora insieme sul treno degli anni di Bella e Monella. Di conseguenza questo enorme viaggio che cominciamo insieme dalle 14 è arrivato quasi a destinazione. C'è Irama con Bella e Rovinata, subito dopo gli 883 e J-Ax.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Questo autunno sarà molto molto speciale per gli 883, ma soprattutto per Max Pezzali, perché il 2 ottobre scorso è uscito Le Ali, uno dei due brani inediti contenuti all'interno di Max Forever volume 2, l'album, che è in arrivo il 30 ottobre, quindi tra veramente pochissimo. Inoltre, da questo ottobre, dal 9 precisamente, è arrivata anche la seconda stagione della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, che andrà a raccontare il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezze e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Perciò tutti i fan di Max Pezzali non possono che godere di questo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Francesca Michelin continua il filone esoterico di Magia Bianca, il suo ultimo album, lanciando un singolo extra disco. Si intitola La mia ragazza ed è già disponibile dal 25 di settembre scorso. Un brano pop rock, alt rock dalle sonorità anni 80, costruito attorno ad un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Al centro c'è un gioco di prospettive che parte da un immaginario queer per trasformarsi in una storia di sorellanza, perché il singolo è ispirato a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata ad essere giustiziata per omosessualità nel 1477. E anche il look di Francesca si ispira a queste atmosfere, perché ha due ciocche bianche sul davanti.
1: Bella e Nonella, il

0: Grignani con Cammina nel Sole, Velvet, Boy Band, Ipu e The Cube Guys con Amici per Sempre. Noi come sempre ci diamo appuntamento a settimana prossima, vi mando un grande abbraccio e una buona serata e buona domenica a tutti. Ciao!
1: Bella e Lonella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino?
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella c'è Il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.
10: Quanto più

0: vita.
1: Il bello di su Bello e Monella.
2: Arrivano delle storie interessanti di gente che ammette di essere stata in situazioni imbarazzanti al primo incontro, al primo appuntamento, di essere stata semplicemente in ansia, che non c'è niente di male nell'ammettere, anzi secondo me ti rende più umano. C'è uno che è freddo come un ghiacciolo il giorno che incontra o che esce la prima volta con una persona che gli piace tantissimo.
3: No, ma un po' di sana ansia ci vuole.
2: Perché insomma ci tieni.
4: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Allora, non ricordo come fossi vestita io al primo appuntamento, ma mi ricordo la prima uscita con un ragazzino che avevo conosciuto al mare durante la settimana di mare. Poi l'ultima sera abbiamo deciso di andarci a mangiare un gelato, avevamo 15, 16, 17 anni. Lui frequentava l'Accademia Nautica a Venezia ed è venuto a prendermi in hotel vestito da marinaio. Giuro, volevo morire. Avete presente la classica divisa bianca
3: con
4: il bavaglino davanti con i bordini azzurri, cappellino, scarpette, mocassino. Una vergogna, no! Figuriamoci a quell'età.
2: Siamo
4: usciti, ho mangiato il gelato e sono ritornata in albergo alla velocità della luce.
3: Ciao. A lui hanno sempre detto: alle donne piace l'uomo in divisa, ufficiale, gentiluomo. Lui ha detto: no, marinaio, gentiluomo.
2: Gli hanno detto il fascino della divisa e il fascino della divisa è andato, cioè gli ha rovinato tutto. Pensa a te, che storie, poraccio. Stavo pensando al mio servizio militare.
3: Sì.
2: Io l'ho fatto a Roma, l'ho fatto nei Vigili del Fuoco. Avevamo una divisa impresentabile, proprio brutta. Solo che siccome con la divisa viaggiavi gratis nei mezzi pubblici,
3: la indossavi ovunque.
2: Esatto. Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Vogliamo sapere quanto tempo ci ascoltate, dove siete quando ci ascoltate, insomma un po' di dettagli.
2: C'è chi ci scrive dalle 8 alle 10 ore al giorno, praticamente tutta la giornata lavorativa, sempre su Radio Belle Monella, sempre al lavoro ma anche in automobile.
1: Bravissimo, bravissima, firmatevi che non lo sappiamo.
2: Poi salgo in macchina alle 6:30, poi in trattore fino a quando, beh, non si sa, dice 25 ore al giorno lui e Stefano da Istrana.
1: Quelli sono lavori che meno male che c'è la musica, la radio, no? Tantissime ore in giro, in viaggio, sul trattore.
2: Sentiamo anche lui.
3: Ciao Radio Belle Monella. Penso che se non ci fosse stata la radio saremmo tutti un po' più ignoranti, in quanto è la prima fonte di notizie in diretta e anche di musica, di canzoni nuove, si sì. Viene a scoprire tutto dalla radio, la maggior parte delle cose. E viva la radio!
0: Radio Bella e Monella.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
9: Tanto altro da scoprire.
8: Cosa aspetti? Scaricala.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
14: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
16: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
17: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella c'è il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di
1: il bello di
0: su Bella e Monella.
2: Oggi si parla di messaggi. Vi piace di più il vocale o vi piace di più scriverli?
3: E soprattutto ci piace conoscere le motivazioni che vi portano a preferire l'uno o l'altro metodo, no? Sentiamo da Spinea una nostra ascoltatrice, Federica.
4: Allora, io preferisco sempre mandare messaggi vocali se posso. È più veloce, più pratico.
3: Sì.
4: E anche preferisco sinceramente riceverli. E messaggio scritto sì, ok, però a volte può essere anche interpretato male, mentre nel messaggio vocale capisci se la persona sta scherzando, è felice, è triste. È più bello, è più bello.
2: Allora, noi adesso che abbiamo qui la queen dei doppiatori e degli
3: grazie,
2: spot,
3: grazie.
2: La signora Paola ci farà uno spot velocissimo. Con questa frase, preferite mandare vocali o scritti?
3: No, allora, io preferisco mandare messaggi.
2: Aspetta un attimo, fammelo triste, vai. Fammelo triste.
3: Ma non lo so, ma io non sono un'attrice.
2: Ma come non sei un'attrice?
3: Non conto un cazzo.
2: Dai,
3: io preferisco mandare messaggi scritti perché ho più tempo per ponderare a quello che scrivo. Se lo mando vocale, è troppo istintivo. Anche se lo mandi in vocale, arriva subito. Non è che puoi riascoltarlo e poi
2: certo,
3: mandarlo.
2: Correggerlo. È vero.
3: Si può fare così.
2: Sì, puoi
3: a volte
2: registrazione, puoi buttarlo. Però in effetti hai ragione tu.
3: E rispondi sulla base dell'istinto, dell'incazzatura,
2: e non è giusto,
3: della gioia, e magari non volevi dire quella cosa. Dipende, mi pare che invece scrivendolo ho modo di rileggerlo, di pensarlo, di sedimentarlo e di scrivere le cose più giuste. Parere mio, adesso sentiamo anche
2: è più democratico, il messaggio scritto è più democratico,
3: il
2: più politico, diplomatico.
3: Io le mie fan giovani mi mandano tutti WhatsApp vocali,
2: perché non c'hanno tempo.
3: E le mie amiche addirittura lo accelerano quando lo ascoltano.
2: Per far presto.
3: Sì, una cosa
2: tempo.
3: Che mi manda via di
2: non
3: testa.
2: Non c'ho tempo, fai presto!
0: Radio Bella

0: Il bello di su Bello e Monella.
1: Qual è il primo film visto al cinema e che anno era?
2: Io sono passati tanti anni, però tanti, io mi ricordo che il mio primo film sono andata a vederlo con una cugina che era ancora proprio ragazzina piccolina, sono andata a vedere nel 1978.
1: Okay. Grease.
2: Ma così mi ha fatto ripandare la partenza a mio padre per il turno delle ferie per andare al cinema.
1: È giusto.
2: Ciao, che bel ricordo.
1: Bello. Buonasera a voi. Correva il 1991, io 9 anni, prima volta al cinema, La Bella e la Bestia. Non fu amore a prima vista con il mondo cinematografico, però vabbè, Matteo da Padova.
3: Molto bello, assolutamente.
1: Capito? Ancora.
3: Dopodiché, mio primo film al cinema con mia sorella e i miei zii, Maleficent, 2016.
1: Bello. 2016. Sentiamo anche lei, vai.
3: Di che è?
4: Ciao, Bella Monella da Valentina. Il mio primo film è stato nell'86-87, Top Gun, prima uscita con le amiche.
1: Bello. Continuiamo la nostra scarrellata di primi film al cinema. Il primo film al cinema è stato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con Florinda Bolkan e mi sembra Gianmaria Volante. Avevo 14 anni, l'anno dovrebbe essere 1970.
3: Alla Visage. Il primo film visto al cinema, Il tempo delle mele, 1982, anche se in realtà prima era venuto fuori 1980, quindi magari
5: Ciao, il primo film E.T. l'extraterrestre, mi sembra che era il 1985. Potrebbe io sì essere. Che sono vecchia.
1: Quindi è uscito prima Ciao, Il tempo Lara. Delle Ciao, mele e poi E.T.?
3: Eh sì. Hai una cosa ha inciso sull'altra.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: bello di
1: Il bello di
0: su Bello e Monella.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona serata da Federica Deboni. Oggi l'annuncio a sorpresa dopo l'Angelus di Papa Leone. Mi opero per un nodulo al polmone in fase iniziale. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero durerà 7 giorni. Elezioni comunali. Il segretario nazionale di Forza Italia Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Formula 1, Verstappen domina il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. L'italiano sarà campione tra 2 settimane ad Austin. MotoGP in Indonesia, vince Bezzecchi. Calcio, la sesta di Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1 e rimane in vetta con l'Inter. Pareggiano 0-0 Como-Roma, Lecce-Bologna 1-2. Stasera Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow.
15: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF. Un solo spray.
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva.
20: Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Radio Bella e Monella.

Gatti, mio grande amico, qui su Bella e Monella, qui sul nostro programma di Bella Disco. Quindi un'ora di bella musica, tutta da cantare e anche da ballare, se volete fate le vostre dance, e al momento giusto sarà anche tutta da baciare. Però non sveliamo segreti, partiamo subito, c'è Tony Boy con...

E ovviamente anche a tutti voi che ci scrivete i messaggini belli al 393-7366-170, numero ufficiale della nostra diretta, numero ufficiale anche per interagire con noi. Io lo ricordo, se non potete sentirci in diretta, in radio, a casa, mettete l'app, mettete lo streaming, così ci portate sempre con voi.

La Tuca Macarena, che sta sfondando anche sui social, tanta gente che si improvvisa a fare balletti. Ormai quello è il nuovo mondo, il ballo delle coreografie dei brani. Vi ricordate, una volta si investì un sacco di soldi per fare il videoclip musicale che doveva uscire su YouTube, andare su MTV. Adesso invece è quasi più importante il balletto, la coreografia. Va bene, Bresh sarà il prossimo che ascoltiamo qui su Bella Disco con Dai Che Fai, poi Boss Doms con Tuari, l'edizione 2026, e Anna con White.

0: fine della prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate perché ci sono un sacco di dischi, un sacco di artisti ancora tutti da ascoltare qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
6: Ok.
7: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
6: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Voi che dite?
6: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Info su nissan.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Radio Bella e Monella.

0: sempre bello. Noi abbiamo sempre un immenso piacere ad ascoltarlo qui in diretta con voi. Adesso lei, che ha fatto parlare molto di sé, soprattutto a Sanremo, dove si è comunque consolidata un grandissimo terzo posto, se non erro, è lei, è Dito nella Piaga, e la sentiamo appunto con Che Fastidio.
1: Bella Disco.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

anche qui ci sarebbe un mondo da dire, bisognerebbe approfondire su X Factor, perché tanti stanno puntando il dito contro la signorina giudice. Dicono che ha sempre da ridire, ma ragazzi, dovete comunque considerare che è un reality, cioè si può definire reality, un talent show, un talent show, e anche alcune cose vanno fatte per audience. Comunque, andiamo avanti, non parliamo di talent show, cioè l'ossessione di Samurai J e dopo Maradona, i Pelé, cantano i due giornalisti. Bella.

0: Thomas Menegazzi. Anche in questo caso le regole non ci sono. Se volete taggateci sui social al nome ovviamente di Radio Belle Monella, ci trovate su Instagram o mandateci un bel video anche al 393 7366 170. Disco Limone, qui su Bella Disco c'è Tiziano Ferro, la canzone Non me lo so spiegare.
1: Bella Disco, Disco Limone.

0: Che bella questa canzone, ci piace, ci fa cantare. Era quella di Tiziano Ferro, era il disco Limone, non me lo so spiegare. Va bene, altri tre artisti, non perdiamo tempo perché siamo quasi allo scadere. Prima Il Pagante, poi Fedez e chiude Jake La Furia. Altre tre canzoni con Spingere, Telepaticamente e El Party.
1: Bella disco!

di sabato sera. Poi noi ci sentiamo anche in replica, lo sapete, il mercoledì e la domenica, per fare la festa insieme qui su Bella e Monella. Ultimo disco, quello per darci i saluti, il buon Thomas Menegazzi ha selezionato Vasco Rossi, la canzone celebre Erewhile.

0: adesso invece è ufficiale, ci salutiamo, appuntamento per quanto ci riguarda ovviamente la domenica, perché ci sentiamo anche la mattina dalle 8 alle 12, però per Bella Disco ci sentiamo la prossima settimana, quindi il prossimo sabato per l'appuntamento ufficiale in diretta, e poi l'abbiamo detto, il mercoledì e la domenica in replica, e poi noi ci sentiamo anche tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ma già lo sapete. Ciao amici da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buona serata da Federica De Boni. Oggi l'annuncio a sorpresa dopo l'Angelus di Papa Leone. Mi opero per un nodulo al polmone in fase iniziale. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero durerà 7 giorni. Elezioni comunali, il segretario nazionale di Forza Italia Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Formula 1, Verstappen domina il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. L'italiano sarà campione tra 2 settimane ad Austin. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi. Calcio, la sesta di Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1 e rimane in vetta con l'Inter. Pareggiano 0-0 Como-Roma, Lecce-Bologna 1-2. Stasera Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: La cassa.
8: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. Ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Radio Bella e Monella.
5: Io sono magico, italico romantico.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Radio Bella e Monella Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, salvo per un po' più di variabilità sull'Appennino settentrionale con la possibilità di qualche nota instabile. Domani qualche fenomeno sparso potrà interessare le pianure, per il resto invece non mancherà il sole al nord e con temperature massime che raggiungeranno i 20-21 gradi. Piuttosto frizzantine invece le minime con valori intorno ai 12-13 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
9: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.

mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

radio. P come Belli Monella, I come Italiano, I come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi faccio le corna.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 50.

0: Radio Bella e Monella.
1: Taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
0: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato, c'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: HIT Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
19: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando cadono.

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella, unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: positivo, io penso positivo, io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti, no!

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su Nissan.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella,

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Pronti a un weekend di fuoco? Sì, il weekend insieme ai belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos. Questo è quanto è successo nella nostra settimana di tormentoni.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: E ci sei adesso tu. Vabbè, già cominciato a cantare un po' nasale. Sì, già all'epoca, effettivamente. Ero Saramazzotti, 1986. Avete ovviamente capito quale sarà il primo tormentone che ascoltiamo oggi. Sono Roby Borillo dei Los Locos. Inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo, che vedrà poi in seconda battuta in ascolto dal 1985 una meravigliosa canzone che voglio dedicare a tutte le femminucce in ascolto in questo momento su Radio Bella Monella, cioè ovviamente Donne Zucchero. Quindi Ero Saramazzotti, sulle mani, sul volume, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Se qualcuno ancora non lo sapesse, ma lo sanno tutti ormai, nella nostra trasmissione che viene da tutti i giorni facciamo due pillole, due canzoni che ci riportano un po' indietro nel passato, ma ci ricordano delle belle canzoni, e sono praticamente tutte dei tormentoni. Non li chiamiamo belli di gruppo, ma sono veramente dei tormentoni, delle canzoni che all'epoca ci hanno dato il tormento, ma sono poi rimaste nella storia, come questa canzone del 1996 di Elio e le Storie Tese, che presentarono al Festival di Sanremo, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro ogni puntata si presentavano vestiti in un modo molto particolare. La canzone è "Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi", ve la ricordate? E a proposito di Sanremo, a proposito di esibizioni particolari, mi è venuto in mente, lo metto spesso nei nostri belli di gruppo, quell'esibizione meravigliosa di Daniele Silvestri con il ballerino anni 70. Erano i primi 2000 proprio con questa bellissima canzone che vi voglio riproporre e che si chiama Salirò. Buon ascolto.

0: 喂喂嘿嘿嘿
1: su Bella e Monella, i belli di gru.

Non sarà! Cosa si risponde? Un'avventura, una canzone che veramente ha scavalcato i decenni, perché stiamo parlando di una canzone di Lucio Battisti del 1970, pensate un po'. Poi, visto che abbiamo parlato degli anni 70, invece parliamo degli anni 80, emblematica e decisamente adatta, una canzone di Raff che ha scritto nel 1989, che cantava per l'appunto Cosa resterà di questi anni 80. Belli anni, devo dire la verità, per noi che li abbiamo vissuti sono stati degli anni meravigliosi, ma anche per voi che magari li riascoltate attraverso le nostre canzoni. Buon ascolto, arrivano i

0: Poi ascolteremo anche Vasco, che in una canzone diceva piccolo spazio pubblicità.
1: I belli di gruppo.
2: Bollettino d'equiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
0: Abbiamo citato prima e c'è nella seconda parte dei belli di gruppo. C'è anche Vasco, mi raccomando, buon ascolto sul volume.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

parti dove vi stiamo trasmettendo noi, cioè nel Veneto, e quindi vi volevo proporre una canzone dei Pittura Fresca del 1997 che ha partecipato anche tra l'altro al Festival di Sanremo ed era Papa Nero, canzone secondo me geniale veramente. E visto che ho detto appunto che rimaniamo in tema locale, allora volevo riproporre il mio amico San Giovanni con un successo di qualche estate fa che è stato veramente un tormentone assoluto e che si chiama Malibu. Io sono Robby Borini.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni puntuali qui su Radio Bella Monella con il sottoscritto Roby Borillo di Los Locos per i belli di gruppo, che poi tornano anche nella versione weekend, il sabato alle 21 e la domenica alle 22, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati. Ma cosa ascoltiamo in questa puntata del venerdì? Ascolteremo una canzone di Paola e Chiara del 2000. 2000 vuol dire che sono passati 26 anni, aia. E la canzone è Vamos a bailar, manine e Esa vida nueva. E poi andando indietro nel tempo andiamo addirittura nel 1979, ma una canzone che conoscono anche i giovanissimi, e sto parlando degli ABBA di Gimme Gimme Gimme. Dei nostri belli di gruppo, sulle mani, sul volume.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Spessissimo loro ci vengono a trovare, Mauro Repetto e Max Pezzali, ovvero 883, ovviamente, specialmente negli anni 90 avevano veramente dei tormentoni assoluti. Questo è proprio forse uno delle prime in pole position, proprio nella vetta della classifica, cioè Nord, Sud, Ovest, Est, una canzone del 1993. Poi grande Vasco Nazionale, che lui spesso ci viene a trovare nei nostri belli di gruppo, lo riascoltiamo con la sua Delusa, Roby Borillo.

0: un'altra settimana dei nostri belli di gruppo, mi raccomando, puntuali tutti i giorni questa pillola giornaliera con Robby Borillo dello Slogos, che vi auguro ancora buon weekend e che il tormentone sia con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fai questa sera? Potrebbe essere la domanda di oggi in questo venerdì con me, Elisa, in solitaria come sempre, perché Monica Morgan è sempre in vacanza. Io vi accompagno tra l'altro oggi fino alle 10:30, poi cederò il testimone al buon Damiano, a cui ho chiesto un grossissimo favore. Allora, ci siamo anche oggi con un sacco di argomenti, poi ci collegheremo anche con Alice Fassina, perché siamo presenti anche al Summit del Mare che si sta tenendo proprio in questo momento a Rosolina Mare, esattamente all'isola di Albarella, però avremo modo di parlarne durante la mattinata. Ma partiamo dal gossip. Chiara Ferragni, che è tornata sui social, sapete che ha un nuovo amore, ha sempre i figli, eccetera, e ha condiviso sui social una serata tranquilla in casa, una serata trascorsa a guardare un film caldo, un film d'animazione, Re Leone, che probabilmente, se non tutti, la maggior parte di voi avrà visto. Film da cui anni fa aveva preso proprio l'ispirazione per il nome del suo primissimo figlio, ovvero Leone, così si chiama. Tra tutte le varie piattaforme di streaming che ci sono, tutti i cataloghi online, le raccolte di DVD che ci sono oggigiorno, l'offerta di intrattenimento è davvero grandissima, quindi per i bambini c'è davvero di tutto. Eppure, nonostante i migliaia di film, di cartoni per i bambini, soprattutto quelli piccoli, si focalizzano sempre su quei 3-4 che sanno a memoria, ma che vogliono guardare in loop, a ripetizione. E tu che sei adulto dici, vabbè, ma cambia anche un pochino. E allora apriamo i cassetti della memoria. Voi che siete genitori, voi che avete figli piccoli, voi che avete avuto figli piccoli, che siete stati figli piccolini, c'è un cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione e di cui conoscevano persino le battute a memoria? Dai, raccontatemelo, perché sono curiosa. Per me era la sirenetta, ho avuto la videocassetta, poi giocavo in vasca da bagno a fare la sirena, ma figurarsi. Quindi quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, raccontatemi.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Bella e Monella.
2: E ciao.

0: immortali, stiamo facendo un excursus nelle case, nelle vite dei nostri ascoltatori, perché abbiamo detto i bambini si fissano nonostante l'offerta tra piattaforme streaming, un sacco di cartoni, di programmi per bambini. I bimbi si fissano sulle 3-4 cose, 3-4 programmi, 3-4 film, e li conoscono a memoria, continuano a guardarli, imparano ogni battuta. Però che ci volete fare? Ma non hanno neanche stagionalità, come ci dice Filippo, perché vi sto chiedendo qual è quel cartone animato che i vostri figli guardavano in loop, in continuazione. Filippo scrive il Grinch, estate, inverno, sempre. Eh sì, non ha stagione.
1: Ciao ragazzi, sono Monica da Mogliano, e per me e per i miei tre figli è sempre stato Scooby-Doo il cartone, quello più gettonato, quello che guardavo io da piccola e quello che hanno sempre guardato loro e a mia volta anche i miei nipotini guardano.
0: E rimangono,
1: è una cosa meravigliosa.
0: Sì, rimangono dei bellissimi ricordi. Per esempio, mio figlio Lorenzo, per lui c'è stato Biancaneve e i Sette Nani, che a me metteva una certa ansia. 5-6 volte al giorno. Mio marito conosce molte battute, l'abbiamo visto insieme non molto tempo fa. Adesso mio figlio dice ha 20 anni, quindi. Però Biancaneve sicuramente se la ricorda.
2: Ciao a tutti, sono la Fede. Allora, i miei figli ormai sono grandi, ma quando erano piccoli anche loro avevano le loro fissazioni con cartoni animati, così. Quindi Agata, quando era piccola, voleva sempre vedere Alvin e i Chipmunk,
0: sì,
2: che avevano ricreato in versione film, e quindi si era affezionata a questi tre scoiattolini, guardava sempre quello. Mentre Damiano e Cars, motori ruggenti. Ciao ciao.
0: Apriamo i cassetti della memoria, quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, che anche voi conoscevate a memoria. 393 7366 170. Mi è arrivato anche il momento di richiedere una bella canzone per questo fine settimana, una bella canzone italiana, quindi inviate il vostro messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: L'ultimo singolo di Giorgia per Fulmini. Stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano continuamente. Conoscevano tutte quante le battute a memoria. Per esempio Daniela scrive: le mie figlie guardavano sempre Pippi Calze Lunghe, DVD, cassette, quindi li conoscevano a menadito. Mio figlio sapeva a memoria Cars e a furia di sentirlo l'ho imparato anch'io, scrive Elena. Invece abbiamo Ruggero che dice: buongiorno Elisa, io ho due figlie, Giulia e Carol. La grande ha visto e ha imparato a memoria tutto Barbie e la magia del Natale, quindi poesia qui, mentre la seconda e anche la prima hanno visto e memorizzato Rapunzel, anche questo è un grandissimo classico. Conoscevano tutte quante le battute a memoria recitandole anche con interpretazione, quindi delle attrici vere e proprie. Sentiamo qui.
1: Allora, ciao, sono Cristina da Musile di Piave.
0: Ciao.
1: Mio figlio Alessandro era appassionato del cartone animato Spirit.
0: Sì.
1: E per lui ogni volta corri Spirit cavallo selvaggio e giù le lacrime. Ciao da Musile.
0: E si commuove ancora. Allora ragazzi, qual è quel cartone animato che i vostri figli hanno guardato in loop, in continuazione, di cui conoscete praticamente anche voi vita, morte, miracoli? 393 7366 170. Vediamo tra le varie richieste chi è stato il più veloce con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella Monella, mi fate ascoltare la canzone che fa. Fammi respirare ancora e portami dove si vola, dove non si cade mai.

0: 2009, Marco Mengoni, Dove si vola questa era la canzone che fa. Stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, conoscevano tutte quante le battute a memoria. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con l'argomento di oggi. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona

0: ragazzi, il nostro Antonello Cerri è arrivato pronto a gamba tesa con Lucio Battisti, 10 ragazze per me, Adriano Celentano, l'emozione non ha voce, poi Mina con Brivido Felino. Tre successi tutti da cantare in stile Radio Belle Monella. E bravo il nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questa mattina stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano in loop in continuazione, di cui conoscevate anche qualsiasi battuta a memoria, ma non è solo questa l'occasione per parlare di un qualcosa di importante che sta avvenendo nel nostro territorio. Quindi fra poco ci colleghiamo anche con Alice Fassina, che è in diretta dal Summit del Mare a Rosolina Mare. Intanto andiamo avanti con i vostri messaggi. Amanda si chiama, la figlia di questa nostra ascoltatrice Emanuela, che dice: mia figlia da piccolina era letteralmente ossessionata da Mascia e Orso, guardava il cartone tutti i giorni, le avevamo comprato anche la bambola, il peluche dell'orso, i DVD, li guardava continuamente in ripetizione. Ora chiaramente non lo sopporta più perché è cresciuta, però all'epoca era il suo preferito in assoluto, perché poi sono ricordi che rimangono ai figli, ma soprattutto ai genitori, perché ragazzi, quanta pazienza. Allora, qual è quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, di cui conoscevano qualsiasi battuta? Raccontatemi.
2: Ma che

0: Dolce Nera, siamo tutti là fuori su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, la radio che racconta anche il territorio. Infatti si è aperto proprio oggi all'isola di Albarella la quinta edizione del Summit del Mare, un appuntamento annuale promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale veneto, su cui si discute su alcuni temi importantissimi. Il tema di quest'anno è salute, natura e blue economy, il nuovo orizzonte della costa veneta. Noi abbiamo in collegamento proprio in diretta la nostra Alice Fassina, a cui cedo la parola. A te Alice.
1: Ciao Elisa, hai detto molto bene. Oggi Radio Belle Monella è qui all'isola di Albarella del comune di Rosolina, che ospita quest'anno la quinta edizione del Summit del Mare, l'appuntamento promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale veneto per discutere il futuro dei comuni della costa. Al centro dell'edizione 2026 il tema è salute, natura e blue economy, il nuovo orizzonte della costa veneta. È di fatto un confronto che punta a valorizzare il mare non soltanto come risorsa turistica, ma anche come fonte di benessere, salute e qualità della vita, non solo d'estate ma durante tutto l'anno. Ci sono qui amministratori, esperti, operatori che si stanno proprio confrontando sul tema della sostenibilità ambientale, sul turismo e sulle nuove opportunità di sviluppo. Attenzione perché la giornata sarà molto lunga e si concluderà con gli Awards 2026 e la firma dell'addendum. Insomma, anche quest'anno Elisa la sfida è molto chiara: si farete per coniugare tutela del territorio, benessere delle persone e crescita economica. Mi raccomando amici di Radio Belle Monella, rimanete collegati anche sui nostri social durante tutto il giorno perché vi daremo aggiornamenti continui. Grazie Elisa, alla prossima, ciao!
0: Grazie Alice, insomma insieme si può, si fa squadra per il nostro territorio. Chiaramente seguite tutti quanti i social della radio come ha invitato a fare la nostra Alice e noi seguiremo l'evento proprio da vicino.
2: Radio Belle Monella, tutta da cantare.
3: La strada era un miraggio di luce fuori.

0: Happy Hour, manca ancora un po' di tempo all'Happy Hour reale di questo venerdì, ma noi stiamo aprendo i cassetti della memoria, stiamo parlando di tutti quei cartoni animati, di tutti quei programmi che i vostri figli guardavano in loop continuamente e di cui conoscevano anche tutte quante le battute a memoria. La casa di Topolino ci scrivono, poi mio figlio adorava il maialino Piggly Wings, lo guardava proprio in loop, tanto che alla fine il CD è risultato illeggibile, ma fortunatamente nel frattempo era cresciuto, quindi un sospiro di sollievo sotto questo punto di vista. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao belle Monella, io sono Samantha da Pinicello.
0: Ciao Samantha.
1: E i miei figli guardavano il cartone animato Mucca e Pollo.
0: Sì, ce l'ho presente.
1: Dove c'era una famiglia di umani che avevano adottato come figli una mucca e un pollo, una roba oscena,
0: ecco,
1: obbrobriosa, e loro sapevano tutte le battute. Che gioventù bruciata.
0: Ecco, vedi, si sente la disperazione da parte dei genitori. Gigio dice, mio figlio più piccolo, che adesso ha 23 anni, quindi quando era piccolo guardava sempre i film di Bud Spencer, cioè lui era avanti, sapeva tutte le battute a memoria. Però ragazzi, quanta pazienza che ci vuole. Radio Bella e Monella.

che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via.

0: ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su Noleggio Lorini.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bella.

0: Safe, parlare d'amore su Radio Bella Monella apre queste due ore del venerdì insieme ad Andrea e Alvise.
1: Parleremo d'amore, non parleremo d'amore, chi lo sa, sicuramente però ci prepareremo all'aperitivo insieme a voi, ok? Per cominciare, per aprire le danze, c'è sempre lei, la nostra sigla.

0: Giulio Zucchi,
1: anche Gabibbo e anche Enrico Papi, che chissà in quale auto sbucherà fuori
2: chissà quale auto vorrà vendere, chi lo sa. Signori, è il momento di cominciare due ore insieme, io e Alvise, più un'altra ora in solitaria fino alle 19. Un mare di cose da fare, però lo sapete, per
1: non
2: cominciare...
1: abbiamo voglia di farle,
2: no, questo sicuramente, ma lo sapete, per cominciare noi tiriamo sulla nostra ruota della fortuna.
1: Pensavo altro, ma detto questo, intanto andiamo con un po' di musica che non guasta mai. Dal 2005 ci sono gli Zero Assoluto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate Perse, su Radio Bella e Monella, ci porta a un momento molto molto bello e che non ti fa sentire la giornata persa. Mi dispiace,
1: perché
0: caro Marco.
1: È già una giornata persa.
0: Ma non è vero.
1: Ma sì, è così, no, ragazzi. No, no, abbiamo la nostra ruota della fortuna, sapete come funziona, noi la giriamo, esce un numero e dal numero noi leghiamo un titolo, il titolo ve lo leggiamo, esatto. Ma non vi spieghiamo nulla, ok? Sì. Giro la ruota.
0: Gira l'ossa.
1: Quindi?
0: Dai.
1: Mannaggia, 3.264.000.
0: Enrico Mentana e Francesca Fagnani, nuova casa di lusso a Roma. Quanto costa e dove si trova?
1: Ah, non ce lo diciamo.
0: Devi
1: giusto
0: cliccare, stellina.
1: Non ce lo dicono.
0: Io non ti dico una beata fava.
1: E dov'era la casa? Per dove? A Roma, sempre a Roma rimangono. Mi sembra giusto.
0: Ma abitano lì. Quindi.
1: Bene, bene, siamo contenti di questa cosa qui.
0: Non vuoi, sei sicuro di noi?
1: No, io non
0: vuoi
1: voglio
0: scoprire
1: indagare
0: quanto costa la casa di Enrico Mentana.
1: No, quanto costa?
0: Vuoi che mandiamo Enrico Papi a vedere la casa di Enrico Mentana?
1: Chiama Enrico. Da Enrico, dai, facciamo questo giro.
0: Da un Enrico all'altro.
2: Torna a cantare. Radio Bella e Monella.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli.
1: Ernia con dedica su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento del secondo titolo di notizie casuali. Qui abbiamo i 50.000 fogli, anche più.
2: Solo?
1: Anche più.
2: Ah,
1: anche
2: questi più. Sono i primi 50.000, arriviamo fino alla C. Capito? Come numero alfabetico.
1: Pensa un po'.
2: Numero alfabetico. Giro la ruota, vai. Guarda come gira, uscirà un numero, il numero legato a un titolo, noi ve lo leggiamo, però non ve lo spieghiamo, assolutamente. Numero. Due.
1: Oh, Wanda Nara.
2: Che bella, che bella.
1: Niente assegno di mantenimento da Mauro Icardi.
2: No.
1: Il giudice respinge la richiesta da 1,2 milioni all'anno.
2: Oh mamma mia, come farà adesso? Come...
1: Non lo so.
2: Come farà?
1: Non lo so.
2: Come farà?
1: Però adesso.
2: Farà?
1: Indipendentemente
2: farà?
1: Da
2: come
1: tutto,
2: farà?
1: Se uno è abituato, sì, a vivere con 1,2 milioni all'anno,
2: come farà?
1: Ok. È
2: come all'anno?
1: È bella tosta. Sì, lei voleva 1,2
2: ma
1: milioni
2: no,
1: all'anno.
2: Per qualche spicciolo. Ma Mauro, Maurito,
1: non,
2: per favore,
1: ti
2: dai.
1: Ti facevo così ambiente.
2: Dai.
1: Per te sono spicci.
2: Per Maurito è uno spicciolo.
1: Ah, per lui.
2: Uno spicciolo. Anche per Wanda comunque uno spicciolo. Vorrei dire quanti soldi guadagna lei, ma
1: adesso,
2: non
1: però,
2: vive male, cioè, lei comunque.
1: Io ti faccio vedere, cioè, le mie tasche, ok? C'è un fazzoletto,
2: guarda,
1: sporco.
2: Io mi sono appena accorto di aver dimenticato 2 euro a casa e sono già in crisi. Quindi
1: perfetto.
3: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Irama Capana a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme anche in questo venerdì.
1: Ebbene sì, signori, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con gli anni e poi l'ultimo titolo di Notizia Casuale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
5: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Ma grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.
2: Eter Parisi con Cicale.
1: E Renato Zero con Il Triangolo.
2: Grazie, veramente grazie. Grazie, sì. Graziella e grazie anche a voi che ci ascoltate.
0: Bella e monella.
2: Eccoci qua, 16:41 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Andiamo con l'ultimo titolo di notizie casuali.
1: Giriamo ancora la nostra ruota della fortuna. Esce un numero, lo sapete? E noi leggiamo il titolo legato a quel numero.
2: E certo.
1: E basta, non diciamo niente altro.
2: Non sappiamo di che parliamo.
1: Esatto, numero 832.
2: Adam Brody.
1: Adam Brody, certo.
2: Grazie. E Leighton Meester. Leighton Meester.
1: Leighton Meester. Sì, va bene. Ci sta.
2: Non lo so. Vuoi fare la lezione di inglese?
1: No, è giusto
2: ma
1: per capire.
2: Ma perché le vacanze le fanno in Italia tra aperitivi, piscina a sfioro e hotel di lusso. Messa in piega in barca.
1: Che bello. Come messa in piega? Per tutte e due, credo, perché comunque anche Adam c'ha capelloni. Eh sì. Allora, giusto per dare un attimo la linea di chi sono, non è una questione.
2: Grazie, dacci la linea.
1: Adam Brody è Seth Cohen di The O.C. Okay. Per intenderci, no? Uno dei protagonisti di O.C. Mentre la cara Leighton Meester, che è sua moglie, ok?
2: Va bene.
1: È Blair di Gossip Girl.
2: Ah! Ma allora sti cazzi!
1: No!
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
2: Mi chiedo scusa, ma finalmente abbiamo due volti per dire: ma chi se ne frega?
1: Sono due attori.
2: No, certo.
1: Nell'ambito telefilmistico famosissimo.
2: E si fanno la messa in piega in barca.
1: Certo. Ma dove?
2: È un po' difficile. In Italia.
1: In Italia, basta. Non sappiamo dove.
2: Nella piscina a sfioro e hotel di lusso.
1: In barca sulla piscina a sfioro?
2: Sì.
1: Mi sembrano un po' due coglioni, però, perdonami.
3: Non si possono dire parolacce.
1: No, basta,
3: te lo vieto assolutamente.
1: Vieta,

0: Madonna su Radio Belle Monella, è arrivato il momento, signori miei, delle domande più così
1: pazzurde.
0: È bello, dove questo cavolo l'hai trovato?
2: Non lo so, però è bello
0: questo.
2: Le domande pazzurde dal web, quelle che scrivete, che domandate schifo. E che torna, non ti piace?
0: No,
2: allora te lo diamo a dire assurde, che è meglio,
0: dai. Voilà.
2: Anche perché qualcuno potrebbe non comprendere,
0: esatto.
2: È meglio evitare. Prima domanda: perché devo fare pipì così spesso?
0: Eh no, ma devi dire le domande, Andrea. Cioè, a noi non ci interessa.
2: No, è questa qui la domanda che viene scritta mai. No, io sono
0: sicuramente
2: abbastanza regolare.
0: Perché nei 12 litri di acqua che bevi,
2: sì,
0: hai messo quel misurino
2: di cosa?
0: Di vitamina che ti fa fare la pipì.
2: La pipì, quella, come dico io, raffinata. Quando
0: io
2: mi ricordo questa vitamina.
0: È uno degli sketch di Maurizio Battista che dice: voi adesso mi dovete dire perché andate a comprare determinati prodotti che vi dicono: se metti questo quantitativo, tipo 0,5 grammi di questa cosa all'interno di 24 litri d'acqua, e poi bevete tutti i 24 litri d'acqua, andrete a fare la pipì.
2: Ma dai!
0: Beh.
2: Seconda domanda, Alvin.
0: Prego.
2: Seconda domanda: perché dormo così tanto?
0: Perché non fai pipì, capito?
2: O perché l'hai fatta troppo prima?
0: Esatto.
2: Non si sa.
0: È perché fai pipì mentre dormi anche.
2: Bello questo.
0: È una
2: magia incredibile.
0: Sì.
2: Sempre per quel misurino di vitamina.
0: Sempre per quel misurino.
3: Tutta da cantare.
4: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe.

0: italiane da cantare.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.